la luce. Dis une fouse et j'en paille béni, vertical, cousin. Faguette un ringo-rango, ringo-rango a tribunal utens. Lui fu tu se scauferro e lo somi nascendo di un imbelito.